0: stuff.
1: Robbie Williams insieme a Gary Barlow, Shame, era il 1999 quando ci regalavano questa bella collaborazione appunto insieme. Noi abbiamo riascoltato questa canzone per questo momento, le grandi canzoni di Radio Number One, che sono canzoni appunto che rappresentano un po' la storia della musica, no? 70, 80, 90, 2000, altre volte magari anche qualcosa di più recente, se ne vale la pena, insomma le grandi canzoni in senso generale, quelle che si possono definire tali. Allora, noi stiamo parlando nel nostro weekend insieme di ristoranti. La domanda che abbiamo fatto ai nostri ascoltatori è: cambiate quando andate a mangiare fuori, a seconda delle vostre abitudini, che siano più volte o meno volte? Andate sempre nello stesso posto oppure vi piace cambiare? Stesso ristorante da anni, si scrive una nostra ascoltatrice. Ormai mi trattano come se fossi di famiglia, non potrei tradirli. E questo è proprio il concetto, no? Che porta molte persone, sono tanti, appunto leggevamo uno studio, uno dei soliti studi, quelli delle università americane principalmente, quella del Massachusetts, diciamo che è quella che ci regala più gioia. E da questo punto di vista, dicevo, fa bene, nel senso, sono tanti che amano ritornare sempre nello stesso posto, perché appunto, come dice questo ascoltatore, li fa sentire a casa e ti dà la possibilità anche di rilassarti di più, no? Hai magari una giornata intensa, magari una giornata, quelle giornate che nascono storte, che dici mamma mia, cioè oggi è andato veramente tutto male, dici ma stasera vado a cena fuori con la mia fidanzata, con il mio fidanzato, capiti per sperimentare in un posto quando c'è che ti dice iella pure lì, no? Che dici guarda, proviamo quel nuovo ristorante che mi ispira, invece poi spendi un sacco di soldi e mangi malissimo, quindi ecco, la giornata è proprio rovinata a 360 gradi. Invece no, lo scopo appunto di andare a mangiare fuori sarebbe quello, ecco, di rilassarti e di trasformare magari una giornata un po' così in una, con un bel finale, di un bel finale. E quindi il ristorante che conosciamo da questo punto di vista ci aiuta. Stesso ristorante da anni, mi trattano come di famiglia, l'abbiamo già letto. Adoro scoprire posti nuovi, anche se ogni tanto si rischia la fregatura.

È volata questa prima ora del nostro weekend number one, ne abbiamo tre, quindi abbiamo ancora tutto il tempo per leggere i vostri messaggi che stanno arrivando al 393-444-0444 e rispondono alla domanda: andate sempre nello stesso ristorante quando mangiate fuori oppure vi piace cambiare? E abbiamo ancora un sacco di tempo per chiacchierare anche di cose diverse, per ascoltare un sacco di musica.

0: ora del nostro weekend number one. Ne abbiamo ancora due, come vi dicevo, tra poco, tra Pepe, e quindi insomma abbiamo anche un sacco di cose di cui parlare e ancora un po' di messaggi da leggere.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi.

0: minuto alle 8. Questa è Radio Number One. Buongiorno.
1: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
2: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
1: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
2: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.

0: Ma sono matta.
1: Che fastidio, dito nella piaga su Radio Number One. Mi ha colpito molto la sua performance, nel programma della Jalapas Band, che mi piace tantissimo, che guardo ogni lunedì sera. Mi pare che sia su TV8, non so, io lo guardo su Sky, però mi sembra che vada in onda su TV8. E ogni settimana hanno una co-conduttrice, cioè il Mago Forest che conduce, c'è una co-conduttrice, c'è stata Paola Iezzi, e nell'ultima puntata c'è stata dito nella piaga, che è simpaticissima. Già ce ne eravamo accorti nell'intervista che hanno fatto i miei colleghi Claudio Chiari, appunto, e la Fabi, che è stata veramente una bella intervista, molto divertente sotto tutti i punti di vista, anche molto interessante. Però ecco, devo dire che nei panni di presentatrice showgirl se l'è cavata veramente molto molto bene. Poi vabbè, insomma, canta, ride, scherza, presenta, brava, mi piace, è un personaggio che mi piace tanto. Dito nella piaga, che fastidio, per aprire questa seconda ora del Weekend Number One. Emily Sunday, la ritroviamo, era un pezzo del 2012, questa qua, una canzone molto bella, si chiama Heaven, ascoltiamola insieme.

0: te.
1: Gli ultimi messaggi da leggere sulla scia di queste farfalle nello stomaco raccontate da Cioffi e Noemi. Qui nello stomaco c'è del cibo, del buon cibo, perché stiamo parlando di ristoranti. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori se quando escono a cena vanno sempre nello stesso ristorante oppure amano cambiare, sperimentare, magari assaggiare nuove cucine sconosciute, non lo so, ha aperto quel nuovo ristorante vietnamita, andiamo ad assaggiarlo, ha aperto quel nuovo ristorante cinese però fusion con contaminazione, andiamo ad assaggiarlo eccetera, facciamo metà e metà, scrivono, scrive un nostro ascoltatore, presumo che questo plurale sia con la compagna o con il compagno, uno nuovo e uno sicuro, così non si sbaglia mai, giusto, mi sembra una buona soluzione anche questa, cambio sempre finché non trovo quello giusto, poi diventa il mio fisso per mesi, io guardo le recensioni e è vero, bravo, anche questa è la cosa, e provo sempre qualcosa di diverso, la routine mi annoia anche a tavola, è vero, quella delle recensioni è un'ottima tecnica, devo dire la verità, anche se purtroppo devo dire che ultimamente ci sono un po' di problemi anche in quello, no? Perché magari qualcuno rimane insoddisfatto, ma non per un reale disservizio subito, perché non lo so, perché insomma ci sono delle persone che nascono un po' rompiscatole, quindi non lo so, magari non hanno ricevuto, hanno chiesto uno sconto, non l'hanno ricevuto e quindi lasciano magari una cattiva recensione. Insomma, anche quel mondo lì dovrebbe essere regolamentato in maniera da essere più vicino alla realtà possibile, no? Delle volte magari le vendette personali non ti è simpatica la cameriera, in realtà non ha fatto niente di che, però lasci una brutta recensione perché in qualche maniera magari non ti piaceva la faccia, non lo so, o non ti piaceva la voce, quindi purtroppo anche questo è un rischio, però in effetti sì, anch'io guardo molto le recensioni cercando di fare il piccolo Sherlock Holmes e vedere quali possono essere quelle vere e quelle invece insomma dettate magari da altre motivazioni. Su Radio Number One in arrivo 7 Young Cook.

0: Tra poco andiamo in giro per il mondo su Radio Number One nel Weekend Number One. Mi piace tanto parlare di viaggi, mi piace tanto parlare di posti nel mondo, posti belli nel mondo, belli e meno belli, però mi piace soprattutto parlare di viaggi. Sarà un'estate dal punto di vista dei viaggi magari un pochino delicata, no? Con i problemi che ci sono, i voli cancellati, problemi di carburante, aumento dei prezzi, poi diminuiscono, poi riaumenta, insomma da pianificare quest'estate qua non è proprio facilissima, devo dire la verità. E quindi mi piace anche esplorare un pochino su alcuni siti e ovviamente specializzati e anche autorevoli, magari delle soluzioni di viaggio un pochino differenti. Proviamo a pensarci, ascoltiamo, poi magari insomma prendiamo delle decisioni. Lo facciamo tra poco.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
4: No, dimmi, dimmi,
3: senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
4: Scusa, ma che sfida è?
3: No,
4: ma
3: poi anche il mio cognome, quindi secondo
4: sì,
3: me
4: sì, ho capito,
3: funziona.
4: Ma secondo te...
3: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
4: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
3: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
4: Ma che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
3: Per me funziona.
5: One Match, da lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

Ancora buona mattinata a tutti da Manuela Doriani. Questo è il Radio Number One, questo è il Weekend Number One. Noi siamo insieme come ogni domenica tra le 7 e le 10. Volevo capire, è il titolo di questa canzone che fa parte del nuovo album di Madame, dove c'è anche Marrakesh. Ci sono ovviamente anche dei guest, come spesso accade. Appunto, nell'album nuovo ci sono alcune canzoni cantate con degli amici che Madame ha scelto per accompagnarla in questo suo ritorno dopo un po' di tempo. Allora, come vi ho detto, parliamo di viaggi, anche se l'Italia è di viaggi, insomma di località nel mondo. Parliamo di mondo, ecco. Anche se l'Italia, dicevo, è ricca, no? di arte, di cultura, di città meravigliose da visitare, panorami incredibili da godersi, non è sul podio della classifica stilata ogni anno da questa rivista che esiste a livello internazionale, mondiale, che si chiama Time Out, dove si collocano invece al primo posto Londra, Parigi e al terzo New York. No, ma come? L'unica città italiana che troviamo in classifica è al nono posto ed è Firenze, scelta per le sue opere rinascimentali, le tante esposizioni di arte moderna, Palazzo Strozzi, ce ne sono. I parametri con cui è stata stilata questa classifica sono stati quelli della qualità e dell'accessibilità economica dei vari eventi culturali. Per questo Firenze non poteva mancare, visto che qui si ammirano appunto opere di Michelangelo, Botticelli, Galleria dell'Uffizio, eccetera, eccetera. Londra è sul podio per i suoi numerosissimi eventi teatrali e culturali all'aperto, e anche ce ne sono anche molti gratuiti, e inoltre ha un altissimo numero di musei e di gallerie, che aprono e ne aprono sempre di nuovi, no? Quindi insomma c'è una vita dal punto di vista culturale molto attiva. Al secondo posto c'è Parigi, con ogni forma d'arte e di cultura, tra cui la fotografia, la pittura, la moda, eccetera, eccetera. Tra le più al terzo posto c'è New York, dicevo, per i suoi musei, tra i più visitati al mondo, tante gallerie d'arte, teatri all'avanguardia, anche insomma eventi glamour, eccetera. Appunto, tra le prime 20 città, solo al nono posto c'è la prima ed unica città italiana, che è Firenze. Probabilmente perché magari i prezzi di tutti questi eventi culturali, musei, eccetera, eccetera, negli altri posti nel mondo magari sono un po' più bassi rispetto all'Italia. Non lo so, però insomma bisognerebbe combattere per salire un po' in questa classifica.

Si chiama Al mio paese, questa canzone che vede insieme tre donne straordinarie che rappresentano il sud della nostra bella Italia, no? Prima parlavamo di Italia, parlavamo di capitali nel mondo, di città molto apprezzate, molto amate. Ecco, questi sono tra i posti che la nostra bella Italia, tra le perle che la nostra bella Italia sicuramente ha e che insomma dall'estero vengono a vedere con grande curiosità e poi insomma trovano grande gioia anche dal cibo ai monumenti, al mare, all'ospitalità anche. E stiamo parlando di Puglia, Serena Brancale, Levante, Sicilia e Delia, anche Sicilia, insomma, per cui ecco, sicuramente rappresentano il sud d'Italia. Sono fierissime di rappresentare il sud d'Italia perché sono molto molto legate alla loro terra, che immagino abbiano lasciato, perché mi sembra che tutte abitino tra Milano e Roma, insomma, quindi c'è sempre questa gioia di ritornare al proprio paese quando si può fare, principalmente d'estate, magari per andare a trovare i parenti e per fare una bella vacanza a casa, a casa. E su Radio Number One c'è Miley Cyrus da ascoltare insieme, Jaded.

0: Un'altra bella oretta sta volando via praticamente, tra una chiacchiera e l'altra, con la bella musica di Radio Number One. Tra poco ci attende una grande canzone di Radio Number One, come sempre ogni ora in ogni programma abbiamo questo momento che ci permette di ritornare indietro anche nel tempo, quindi magari ecco di sbloccare dei ricordi un po' lontani. Non vi spoilero assolutamente niente, vi dico solo che la canzone che ascolteremo è del 1973. Tanta roba, tra poco.
1: Weekend Number One.
2: C'è una grandezza che non si misura, si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

Sono le grandi canzoni di Radio Number One. Mamma mia, che brividones con questa Knocking on Heaven's Door. La versione è quella di Bob Dylan, però ce ne sono tante di versioni di questa canzone. Noi abbiamo scelto appunto questa per ricordare insieme anche questo grande interprete, questo grande personaggio che ha fatto la storia della musica. 1973, l'anno di uscita della grande canzone che abbiamo ascoltato su Radio Number One. Sabrina.

Abbiamo parlato di viaggi, nel senso più che altro abbiamo parlato di città, belle città in Europa, in Europa e non solo nel mondo, perché c'era di mezzo anche New York, per carità. Time Out ha stilato questa classifica delle città dove c'è più cultura, più musei, più gallerie d'arte, più insomma cose da vedere anche con dei prezzi diciamo più abbordabili, e l'unica città italiana presente in questa classifica, lo dico per chi magari non ha sentito un riassunto delle puntate precedenti, l'unica città italiana che si è piazzata in questa classifica dopo Parigi, dopo New York, dopo Vienna eccetera eccetera, è la nostra bella Firenze. Tra poco invece parleremo di viaggi al supermercato, i supermarket safari, che cosa sono, vi spiego tutto tra poco.

appuntamento della nostra porzione di Weekend Number One. Vi lascio insieme a Virgi, come ogni domenica appunto in diretta da Milano. Noi ci risentiamo domani mattina con Sergio Sironi e Fatto a Mano nella combriccola di Radio Number One. Ciao, buona giornata. The Weekend.

0: Buongiorno, sono le 10 su Radio Number One.
1: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
2: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
1: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
2: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
3: Radio Number One Notizie.
4: Anche i mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran, preannunciato nelle ore scorse da Donald Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano riferisce peraltro di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni. Massiccio attacco russo nella notte su Kiev, decine di droni e missili balistici, vi sarebbe almeno un morto. Putin aveva annunciato vendetta dopo che un attacco ucraino su uno studentato nel Luhansk aveva fatto 21 morti. Nuove misure europee contro il ministro israeliano della sicurezza Ben-Gvir, dopo le violenze perpetrate ed esibite nei confronti dei manifestanti della flottiglia bloccati in acque internazionali. La Francia ne annuncia il divieto di ingresso. Tennis al via il Roland Garros. Bellucci, Cina e Sonego, gli italiani oggi in campo nel maschile, i tre sono impegnati contro Alice, Opelka e Herbert. Nel femminile, Bronzetti sfida Bouzkova. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
5: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
6: Evviva!
5: Ma sei serio? Eppure è scaduta la garanzia.
6: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
7: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA e luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
8: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggi i risetti informativi e i dettagli dell'offerta su ireluceagas.it.
9: It's the weekend!
10: Weekend number one!

ieri dicendo ah, devo pulire i filtri. Ricordiamo, è importantissima questa cosa. Facciamo un appello a tutti i condizionatori, ragazzi, mi raccomando, pulite i filtri. Però sì, viste le temperature che sono alte in tutto lo stivale italiano, direi che sì, è sicuramente una di quelle giornate in cui possiamo dedicarci anche a questo. Anche al prossimo disco, è quello dei Clean Bandit, si chiama Extraordinary. You can see-

0: radio number one.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: chiama così è la canzone di Cesare Cremonini che abbiamo ascoltato insieme su Radio Number One prima di fermarci per un istante.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
1: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
3: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
1: WhatsApp. La musica che cerchi è

chi oggi si becca anche un bel matrimonio. Effettivamente, ragazzi, è cominciata la stagione dei matrimoni. Io vedo anche sbirciando su Instagram sempre un sacco di fotografie di persone che effettivamente durante il weekend stanno andando a svariati matrimoni. Comunque ci sta, quando arriva il caldo, la bella stagione, la gente finalmente decide di sposarsi e soprattutto decide di passare questo giorno così speciale con tutti

soprattutto ci sono anche quelli che la domenica si dedicano allo sport, ma soprattutto noi li vediamo correre fuori dai nostri studi qua a Milano. Poi più tardi passo a prendere mio figlio che stanotte ha dormito dagli zii. Qua possiamo dire la categoria dei di coloro che vanno a recuperare i figli, ecco, buttiamola giù così. Poi a pranzo da mia sorella che domani compie gli anni. Qua la categoria dei festaioli. Ragazzi, non fa una piega. Salutiamo Laura che ci ha mandato questo messaggio. Continuate a farci sapere tutto quello che farete in questa domenica, ascoltando anche il prossimo disco, è quello di Tommaso Paradiso.

0: insieme prima di fermarci per un istante, poi ritorneremo con un disco che ci porterà nel 2003, una grande canzone.
1: Weekend number one.
2: C'è una grandezza che non si misura, si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Giorgino ci porta alla fine di questa prima ora insieme, ce ne sarà un'altra tra pochissimo, state lì.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ma buongiorno, le 11, Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: In primo piano il calcio, Serie A, ultimi 90 minuti di fuoco, poi i verdetti per l'Europa e la salvezza. Alle 20.45 in campo Cremonese-Como, Lecce, Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. Nel pomeriggio completano il quadro Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese. Ieri 3-3 tra Bologna e Inter al Dall'Ara e 2-1 della Lazio sul Pisa all'Olimpico. Stasera si gioca anche l'andata della finale playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza, calcio d'inizio ore 20. Formula 1, alle 22 scatta il Gran Premio del Canada, in prima fila ancora le Mercedes di Russell e Antonelli, ieri protagonisti di un duello di fuoco nella sprint, parola Kimi.
3: Credo che ero abbastanza di fianco, sinceramente ho sentito che mi ha toccato, ho anche visto che ha allargato, però sicuramente in quei momenti è difficile stare freddi perché ci sono un sacco di emozioni.
2: Tennis al via Roland Garros, Bellucci, Cina e Sonego, gli italiani oggi in campo nel maschile, Bronzetti nel femminile. Basket, playoff Serie A, Trieste batte Brescia e allunga la serie, si andrà a gara 5. Stasera ad Atene finali di Eurolega tra Olympiacos e Real Madrid. Ciclismo, Vingegaard e la nuova maglia rosa del Giro d'Italia. La 15ª tappa si corre oggi da Voghera a Milano. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
1: Weekend number one. I had a

anche in questa domenica, ma anche se fate parte queste persone, team caffè nella moca oppure macchinetta. Qua il mondo si divide in due fazioni ben distinte.

0: sentiamo un audio.
1: Ciao Virginia, sono Pitto. Mocca tutta la vita, mocca, anche vedi, se la comodità della macchinetta non la toglie nessuno. Buona giornata a tutti.
0: Sì, è vero, diciamo che può essere considerata più comoda, però io per esempio ho smesso di usarla perché intanto tutte le volte bisognava pulirla ed è una di quelle cose che mi faceva particolarmente fatica. E poi anche

con la moca puoi mettere quel borbottio, ma soprattutto il profumo di caffè per tutta la casa. Ecco, tra poco scopriamo cosa dicono le percentuali, le statistiche, come sempre sarà la scienza a dare una risposta alle nostre domande. C'è un disco su Radio Number One, si chiama People Watching.

0: ascoltate insieme su Radio Number One. Ritorniamo tra pochissimo, ci sono i journalist che hanno qualcosa da dire.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
4: Andiamo!
3: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
4: Ma poverino, una vita che vanno lì.
3: Scusa, ma anche noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
4: Certo, che è vicino.
3: È il tuo.
1: The Journalist.
5: Gli spacca notizie.
1: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Solo su Radio Number One. Musica che cerchi è qui. Maybe I-

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

tanto che usano soprattutto le macchinette, quindi le cosiddette capsule o cialde. Tra i più giovani e nelle grandi città cresce molto la macchinetta per comodità. Ragazzi, è così, è allora semplice. La macchinetta probabilmente conquisterà il mondo. Friends.

0: Ciao Radio Namberone.
1: Buondì,
0: allora,
1: buondì.
0: Al mattino sì. Solo ed esclusivamente moca.
1: Ma certo, la moca.
0: Con il suo rumore inconfondibile, il profumo che si espande per
1: quel
0: tutta
1: rumore,
0: la
1: pazzesco,
0: cucina.
1: Pazzesco.
0: Bisogna trovare la miscela giusta, ma top. E poi durante il giorno, per comodità, ma sì, sempre con capsule, quelle top, buone, sì, buone, buone, la macchinetta, giusto per finire in bellezza, okay, il pranzo o la, sì, cena. Per, sì, cui un mix di tutte e due. Ciao ragazzi, grazie per la bella musica, Daniele da Carugate.
1: Grazie mille per questa testimonianza importantissima, ragazzi, perché vedi, c'è chi dice giustamente, nel momento del bisogno non posso andare in cucina fisicamente a mettere su la moca del caffè, quindi mi accontento della macchinetta. Poi c'è chi scrive: noi usiamo una macchina che è come quella del bar, con il caffè in chicchi, il trita, e non c'è spreco. Il caffè macinato poi lo uso come concime per i fiori. Salutiamo anche Graziella da Piacenza che ci manda questo messaggio. È sicuramente molto utile e si evitano gli sprechi. È come berlo al bar. Diciamo le cose come stanno. Feather Dream.

0: Alex Warren con Fever Dream, riascoltata insieme su Radio Number One. Ritorneremo tra poco con una grande canzone, state lì.
1: Weekend Number One.
2: C'è una grandezza che non si misura, si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: È proprio Post Malone che ci porta alla fine anche di questa seconda ora insieme. Si è fatto quasi mezzogiorno qua su Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo anche con le vostre ricette.
1: Weekend Number One. Tutta la musica che cerchi.

0: Ma buongiorno, un minuto e sarà mezzogiorno.
1: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
2: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
1: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
2: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
3: Radio Number One Notizie.
4: Primo piano il calcio, Serie A, ultimi 90 minuti di fuoco, poi i verdetti per l'Europa e la salvezza. Alle 20.45 in campo Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. Nel pomeriggio completano il quadro Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese. Ieri 3-3 tra Bologna e Inter al Dallara e 2-1 della Lazio sul Pisa all'Olimpico. Stasera si gioca anche l'andata della finale playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza, calcio d'inizio ore 20. Formula 1, alle 22 scatta il Gran Premio del Canada, in prima fila ancora le Mercedes di Russell e Antonelli, ieri protagonisti di un duello di fuoco nella sprint, parola Kimi.
5: Credo che ero abbastanza di fianco, sinceramente ho sentito che mi ha toccato, ho anche visto che ha allargato, però sicuramente in quei momenti è difficile stare freddi perché ci sono un sacco di emozioni.
4: Tennis al via Roland Garros, Bellucci, Cina e Sonego, gli italiani oggi in campo nel maschile, Bronzetti nel femminile. Basket, playoff Serie A, Trieste batte Brescia e allunga la serie. Si andrà a gara 5. Stasera ad Atene finali di Eurolega tra Olympiacos e Real Madrid. Ciclismo, Vingegaard è la nuova maglia rosa del Giro d'Italia. La 15ª tappa si corre oggi da Voghera a Milano. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
6: Weekend number one.

vista mare, quella Liguria lì, diciamo che regalerà sicuramente dei piatti molto buoni per questa giornata e non solo, perché poi c'è anche chi arriva a destinazione e dice: ma sai che c'è? Io per pranzo mi mangio solo, due o tre etti di focaccia. Perché no? Chi siamo noi per giudicare, polizia dei pranzi?

0: Si chiama In the Dark, la voce di Selena Gomez, riascoltata prima di fermarci per un istante, perché è già arrivato il momento dell'happy hour. Pazzesco.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Buonasera, Luchino.
4: Buonasera, sono capace di dirmi buonasera, ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
5: Buonasera, Luchino.
4: E lei una dedica?
5: No, perché no, ma ora?
4: No, ma che ora? Nell'happy hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
6: Non ci abbiamo più spazi,
7: Happy, happy hour, number one. Happy hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è

noi questo pranzo molto molto interessante, soprattutto la cheesecake alla mente cioccolato. Ma sai che quasi quasi è una di quelle cose che per l'appunto torno a casa e rubo, no? C'è un disco, quello di Katy Perry.

pubblicità, quindi la richiesta insomma ha stupito un po' tutte le persone che sono andate a commentare questo scontrino che poi è stato pubblicato per l'appunto dal fidanzato. Allora, una pizza grande classica, costo 18 euro, triplo salame piccante, formaggio extra, peperoni, banana, peperoni leggeri, metà pollo, metà funghi, metà cipolla caramellata, metà olive, salsa leggera. Ma non è questa in realtà la cosa più particolare, perché poi il

e lei onestamente anche è stufa di dirmi perché ha voglia di queste cose, e quindi ti prometto che questo ordine in realtà lo mangerà tutto. Chiaramente io dall'altra parte penso al pizzaiolo che si vede arrivare una richiesta del genere tra già l'ordine della pizza di per sé, ma soprattutto la nota del cliente, confusione, confusione, però alla fine è andata a buon fine, lei ha gradito.

0: noi Lady Gaga 2C, a tra poco con una grande canzone di Michael Jackson.
1: Weekend number one.
2: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

l'appuntamento con la grande canzone che ci porta nel passato, ci fa rivivere i ricordi più belli e, come sempre, risuccederà anche più tardi nella prossima ora. Subito c'è Fulminacci, si chiama Maledetto Me.

0: sempre a partire dalle ore 10. Voi invece rimanete qua con Alvise. Ciao ciao ciao, fate i bravi.
1: Weekend number one. La musica che cerchi è qui.

0: Buon pomeriggio, un minuto alle 14, questa è Radio Number One.
1: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
2: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
1: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
2: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
3: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Penny Market, catena di discount tedesca, sta valutando di uscire dal mercato italiano, secondo il Corriere della Sera. L'eventuale cessione coinvolgerebbe 500 negozi con Lidl e Aldi potenziali acquirenti. Alle elezioni comunali 2026 l'affluenza alle urne registra un calo al 14,7% alle ore 12. Oggi e domani votano 6,3 milioni di elettori in 749 comuni, inclusi 18 capoluoghi di provincia. A Milano un 46enne è stato arrestato dopo un inseguimento di 40 chilometri durante il quale ha speronato veicoli della polizia locale. L'uomo, fermato sotto casa, ha minacciato gli agenti dichiarando che li andrà ad ammazzare. Il ministro Ciriani ha dichiarato inevitabile un referendum sul nucleare al Festival dell'Economia di Trento per poi ritrattare dopo le polemiche scoppiate tra le opposizioni. L'Iran ha dichiarato di non avere impegni sul nucleare con Trump, ribadendo il controllo sullo stretto di Hormuz. L'Unione Europea invita a riaprire lo stretto, mentre il senatore Rubio avverte contro un Iran nucleare. La Cassazione ha annullato l'assoluzione di Daniela Casulli, l'ex insegnante accusata di rapporti sessuali con minori. La donna dovrà affrontare un nuovo processo e ha criticato il sistema giudiziario italiano in un video. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
4: Weekend number one.
0: Ladies and gentlemen, come sempre, benvenuti, ben trovati a tutti quanti voi che siete in questo momento magari alla guida, state andando da qualche parte in questa domenica 24 maggio, molto soleggiata, davvero tanto soleggiata, oppure a tutti voi che in questo momento siete a casa e state pranzando oppure state terminando di pranzare. A tutta questa platea di persone auguro una buona domenica. Io sono Alvise Salerno e vi terrò compagnia fino alle 18, quindi per le prossime 4 ore staremo insieme, saremo il più leggeri possibili, ragazzi, perché oggi è domenica, c'è tanto caldo, dobbiamo stare sereni e soprattutto goderci questo pomeriggio insieme dopo la mattinata che avete passato con Virginia. Quindi io direi, senza ulteriori indugi, di cominciare subito con la musica e mettiamo un pochettino di ritmo anche a questa vostra domenica, sperando che possiate passarla e che la stiate passando nel migliore dei modi. 14 e 2 minuti, siamo puntualissimi per ascoltare un grande, grande talento della musica internazionale, in questo momento anche in tour in Europa. Harry Styles, American Girls.

Le ragazze americane di Harry Styles e le American Girls su Radio Number One ad aprire questo nostro appuntamento pomeridiano con il Weekend Number One. Ben trovati da Alvise Salerno in questa giornata che è già cominciata e anzi è già arrivata alla sua metà in base a quello che viene vissuta ogni giorno, perché alle 14 già metà giornata è andata. A proposito di giornate da vivere, la scienza ha dato una lista di quelle che sono le attività o che dovrebbero essere le attività da svolgere per avere la giornata perfetta, per vivere la giornata perfetta. Adesso io vi elenco, perché non dipende semplicemente da cosa facciamo ma anche da quando facciamo le cose, quindi ci sono anche gli orari specifici. Per esempio, alle 6 del mattino bisogna svegliarsi automaticamente con la luce del sole. Ah beh, alle 7 e un quarto fare una ricca colazione con proteine, quindi le proteine non devono mancare. Alle 8 inizia la giornata, la parte tosta della giornata, perché sono le attività da fare inizialmente. Alle 10 e mezza una breve pausa all'aria aperta. Alle 13 mangiare senza stare davanti agli schermi di nessun tipo. Alle 15:30 momento ideale per un lavoro di squadra, vabbè. Alle 18 attività fisica leggera oppure passeggiata. Alle 19 la cena presto e soprattutto leggera. Alle 21 abbassare le luci senza schermi e alle 22 andare a dormire. Secondo la scienza, queste sono le cose che bisogna fare per vivere una giornata perfetta.

Tarata, Nice to meet ya, Imagine Dragons su Radio Number One, 14 e 13 minuti. Stavo riflettendo su quanto dicevamo qualche minuto fa, cioè che la scienza ha stabilito quali sono le cose da fare e quando farle per vivere una giornata perfetta, e valutavo nella mia mente, rileggendo un po' tutti questi dati, il fatto che praticamente nessuno di noi, se non i più fortunati, i più fortunelli anzi, possono riuscire a vivere una giornata perfetta, perché se ci si deve svegliare alle 6 e si deve andare a dormire alle 22 e nel mezzo fare tutte quelle cose scandite da quel tempo, ragazzi, rassegniamoci, non avremo giornate perfette.

0: Il nostro pomeriggio su Radio Number One è appena iniziato, anche con Peggy Gou e Lenny Kravitz. Questa è Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
1: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
3: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
1: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui.
4: Baby, it's just a motion for my emotions, crash in my deepest crush. When the lights come down, buzzing in slow motion, I like the way we touch.
1: Radio Number One.

0: viabilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, ecco gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla 9, Lainate Como Chiasso, dove le code sono alla barriera di Como Grandate in direzione di Lainate. Poi sulla 7, Milano Genova, traffico lungo un chilometro tra Assago e la tangenziale ovest in direzione di Genova, mentre invece sulla 12 Genova Rosignano le code sono lunghe 7 chilometri a causa di un incidente tra Brugnato, Borghetto Vara e Deiva Marina in direzione di Genova. Sulla 22 Brennero Modena, code tra Alavio e Affi, Lago di Garda Sud in direzione di Modena, mentre invece sulla 14 traffico tra Bologna San Lazzaro e il ramo di Casalecchio per andare verso la A1. Andiamo adesso sulla A55 per Pinerolo, dove c'è stato un incidente allo svincolo di Piscina in direzione di Torino corso Orbassano, mentre invece sulla A12, ritorniamo sulla A12 perché è arrivato l'aggiornamento di un altro incidente, questa volta nell'allaccio della 11 Firenze-Pisa in direzione di Genova. Chiudiamo con la A26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce, dove le code sono anche in questo caso a causa di un incidente tra Ovada e Masone in direzione di Genova-Voltri. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

I The Colors con Rolling Stones, radio number one, weekend number one, in questa domenica 24 maggio 2026, 14:28, clima che è bollente, direi, più che caldo, e sto andando sul sito di trebimeteo.com. perché? Perché voglio capire che cosa succede nelle prossime ore, nei prossimi giorni, ma più che altro per capire se dobbiamo a questo punto attivare l'aria condizionata massimo della potenza. Ah, sapete che tra l'altro non so se da voi sia successa la stessa cosa, ma ieri per la prima volta è scattata la corrente, il contatore non ha retto l'energia, perché già ieri le persone, almeno nel mio palazzo, hanno iniziato ad accendere i condizionatori a palla, quindi mi sa che è iniziato davvero quel periodo. Guardando su Trebimeteo per l'appunto, ragazzi, vi confermo che anche nei prossimi giorni la situazione non sarà rosea per tutti quelli che non amano il caldo, chiaramente. Poi invece per gli amanti dell'estate sarà una situazione meravigliosa quella dei prossimi giorni. Mercoledì ci saranno delle nubi, si addenseranno delle nubi che poi proseguiranno anche nella giornata di giovedì e nella giornata di venerdì, quindi insomma i primi giorni della settimana saranno completamente estivi. Poi da mercoledì le temperature scenderanno un pochettino, meno male.

0: Faith, Bob Sinclair con Kaisa su Radio Number One, 14:36. Voglio portarvi all'interno del mondo dei social per una cosa che dal mio punto di vista è abbastanza divertente, perché è tornata virale una teoria del 1960 secondo cui il mondo finirà il 13 novembre del 2026. Quindi sappiate che noi ci possiamo godere quest'estate e poi a novembre del 2026, arrivederci, è stato un piacere, finisce il mondo. Questa è una teoria che era stata elaborata nel 1960 dal fisico austriaco Heinz von Förster sulla rivista Science. Il modello matematico che aveva utilizzato metteva in relazione la crescita della popolazione umana con le risorse disponibili sulla Terra, arrivando ad indicare proprio una data limite che oggi tra l'altro viene molto molto citata sul web, perché ad alcuni fa ridere, ad alcuni fa terrore questa cosa. È una teoria del 60, ragazzi, le cose sono completamente cambiate. Poi magari qualcosina a livello di calcolo matematico potrebbe essere vero, tipo l'incidenza dell'uomo sulla natura, però divertiamoci con queste teorie, va?
1: Oggi ho

0: fabulous. Fabulous Mick su Radio Number One. Tra poco torniamo qui in diretta con il Weekend Number One e con una grande canzone, un'immensa canzone, mi viene da dire.
1: Weekend Number One.
2: Weekend. C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: George Michael, che voce indimenticabile, che voce bellissima, che ci ha regalato il mondo, che ci ha regalato il destino. Essere nati ed essere cresciuti nello stesso periodo storico di un artista come George Michael sicuramente è stato un grande, grande, grande vantaggio che dobbiamo necessariamente far capire anche alle nuove generazioni, che purtroppo non hanno potuto vivere tutta l'epopea di questo straordinario artista. A proposito di questa canzone, vale a dire Amazing, che già di per sé il titolo spiega tutto, questa è veramente una canzone amazing, è stato un singolo estratto da un album particolarissimo che vi abbiamo anche raccontato sui nostri social di Radio Number One, un album che si chiama Passions, che è l'album con cui lui, diciamo che esorcizza in qualche modo la morte, perché questo album è dedicato interamente a quello che è stato il suo compagno, perlomeno l'ex partner, che era un modello, insomma era uno stilista che è morto purtroppo di emorragia cerebrale causata dall'AIDS nel lontano 1993. Lui nel 2004, quindi a distanza di 10 anni, ha deciso di omaggiarlo con tutta una serie di canzoni all'interno di quest'album che per l'appunto gli permettono di poter esorcizzare la morte e andare avanti in una qualche maniera, perché poi è sempre complicato riuscire a fare una cosa del genere, però lui ci è riuscito anche abbastanza bene, non soltanto perché all'interno di quest'album ci sono anche delle canzoni che erano canzoni di denuncia, come per esempio Shoot the Dog, che è stata scritta appositamente per andare contro quella che è stata l'alleanza tra, ai tempi, non so se ve lo ricordate, George W. Bush e Tony Blair per la guerra in Iraq che era iniziata nel 2003, quindi lui era contro la guerra e ha deciso di farlo capire con questa canzone Shoot the Dog. E poi all'interno di quest'album c'è pure Freak, c'è Flawless, ci sono canzoni anche vecchie che hanno fatto veramente veramente la storia. Un piacere avervele raccontate. Adesso andiamo avanti con Alex Warren, torniamo nel presente con Fever Dream.
1: How

dell'elettricità accendendo l'aria condizionata. È giusto un ottimo mezzo per fare questa cosa, per risparmiare e per uscire anche di casa, per fare due passi fuori casa. No, a maggior ragione perché in questi giorni stiamo vedendo tantissimo successo ancora per il biopic dedicato a Michael Jackson, che tra l'altro sta raggiungendo gli 800 milioni di dollari di incasso in tutto il mondo, che è un ottimo risultato. Il Diavolo Veste Prada 2 è ancora al cinema, una serie di altri film, magari horror, magari che vi fanno scatenare l'anima. E poi è andato nelle sale anche il nuovo film di Guerre Stellari di Star Wars, The Mandalorian e Grogu, che sta andando molto male, devo essere sincero. Io sto leggendo qua i risultati, ragazzi, mamma mia, un disastro. Vabbè, però comunque potrebbe essere un'idea per riuscire a godere un po' di fresco al cinema fuori casa.

0: La nostra terza ora si chiude con Ariana Grande, la sua Yes And.
1: Weekend number one. La musica che cerchi è qui.

0: Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, sono le 17 in punto.
1: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
2: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
1: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
2: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
3: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Un volo EasyJet diretto a Londra è stato dirottato su Fiumicino dopo che un passeggero ha avvisato l'equipaggio di aver dimenticato un powerbank acceso nella valigia in stiva. Il capitano ha deciso l'atterraggio precauzionale per motivi di sicurezza. Un uomo di 36 anni si è dato fuoco nello stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte in provincia di Torino durante la notte. L'uomo, che non risulterebbe essere un dipendente di Amazon, ha riportato ustioni sul 65% del corpo ed è in condizioni gravissime. Dal 25 al 29 maggio si svolgerà il pellegrinaggio alla Mecca, che quest'anno attirerà 1,6 milioni di fedeli musulmani in Arabia Saudita. Il rituale rappresenta il quinto pilastro dell'Islam e include 7 giri intorno alla Kaaba e la raccolta di 49 pietre. La Russia ha lanciato una raffica di razzi e droni su Kiev, incluso il supermissile Oreshnik con raggio di 5.000 km. Il premier Giorgia Meloni ha espresso ferma condanna, mentre l'Unione Europea definisce il Cremlino in un vicolo cieco. Alle elezioni comunali 2026 l'affluenza è del 14,7%, in calo rispetto al precedente. Oggi e domani voteranno 6,3 milioni di elettori in 749 comuni, tra cui anche 18 capoluoghi di provincia. Per il momento è tutto, buona continuazione.
4: Weekend number one.

0: senza di te.
1: Le farfalle di Cioffi e Noemi nello stomaco su Radio Number One alle 17:05 minuti. Si apre anche questa nostra nuova ora insieme su Radio Number One. Ben trovati da Alvise Salerno. Questo è il Weekend Number One. Vi faremo compagnia anche dopo che ci saremo salutati alle 18, sempre con il Weekend Number One insieme allo zio Nasti. Quindi mi raccomando, a proposito di sport e a proposito di pomeriggi caldi e intensi, si è aperto ufficialmente il pomeriggio anche in quel di Parigi con il torneo, uno dei tornei più importanti al mondo di tennis, vale a dire Roland Garros. E in questo momento c'è in campo un italiano, il giovanissimo e mi permetto di dire anche orgoglio palermitano Federico Cina, che sta vincendo in questo momento, sta vincendo contro l'americano nonché grande amico di Jannik Sinner, Relly Opelka. E vediamo che cosa succede, in bocca al lupo a Federico Cina. E oggi in campo tra gli italiani anche Mattia Bellucci e il nostro Lollo Sonego, ma non prima delle 5:15 e poi delle 6:15, quindi ancora ci sarà tempo. Vedremo domani che succederà con Sinner.

Nile Rodgers con Talk to Me alle 17:12 minuti su Radio Number One. Ben trovati dal Vise Salerno, signori e signore. È obbligo da parte mia dirvi che ci sono delle cose che potete fare per evitare l'invecchiamento precoce, o comunque per rallentare l'invecchiamento, perché ci sono dei nuovi studi che hanno approfondito proprio il tema e si è scoperto che la cultura in generale rallenta proprio il nostro invecchiamento. Chi ha a che fare con l'arte o con la cultura in generale, quindi è inclusa anche la musica, l'ascolto e lo studio della musica, in generale invecchia molto più lentamente a livello biologico e non soltanto mentale. Il punto decisivo di questi studi, adesso io vi sto leggendo una serie di parti importanti di questo studio, perché questo punto decisivo è che gli effetti benefici delle pratiche artistiche sull'invecchiamento sono più forti addirittura di quelle dell'esercizio fisico, anche a livello biologico. Questo studio è stato fatto dall'University College London, quindi in quel di Londra, che voglio dire, non sono gli ultimi arrivati sulla faccia del pianeta Terra, che hanno studiato migliaia di persone e notato un rallentamento dell'invecchiamento del 4%, che sembra poco, ma in realtà non è poco, ragazzi, non è poco se poi moltiplichiamo i numeri a livello mondiale. E tutti i soggetti che facevano almeno una volta a settimana attività come per esempio visitare un museo, fare una lezione di canto, ceramica, avere un hobby creativo di qualsiasi tipo, avevano una forma di invecchiamento molto molto più lenta rispetto a tutte le altre persone che invece non facevano e non svolgevano questo tipo di attività. Quindi è uno studio importante, uno studio che ci fa capire quanto l'arte sia davvero fondamentale nelle nostre vite e quanto deve continuare ad esserlo. Quindi io non so adesso voi che tipo di attività facciate nel corso delle vostre giornate, ma se posso darvi un consiglio a questo punto, sfruttando anche questo studio, mi raccomando, fate un giro in un museo, ascoltate un buon album, approfondite degli studi sulla musica, fate quello che volete, però mettete le mani in pasta nell'arte, perché è importante.

0: Mad su, anzi Mad come la dice lui, su Radio Number One. Dato che abbiamo parlato di attività diciamo artistiche in senso lato, voglio chiedervi una cosa che è semplice, rapida e indolore. 393-444-0444, avete degli hobby? Se sì, quali sono questi hobby? Aspetto i vostri messaggi, tra poco li leggiamo.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
4: Oh, dimmi, dimmi,
3: senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
4: Scusa, ma che sfida è?
3: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me...
4: Sì, ho capito, ma secondo te...
3: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
4: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
3: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
4: Ma che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
3: Per me funziona.
5: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Number One. Viabilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, sono tornati gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla 8 Milano-Varese, dove c'è stato un incidente tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano che ha causato delle code a catena. Sulla 1 invece, nel tratto Milano-Bologna, code tra Parma e Fidenza in direzione di Milano, e sulla 12 Genova-Rosignano traffico tra Rapallo e la A7 Milano-Genova in direzione della stessa Genova. Andiamo avanti e guardiamo che cosa succede su un altro tratto autostradale, quello della A13 Bologna-Padova, dove c'è stato un incidente tra Boara e Monselice in direzione di Padova, mentre invece ancora sulla A12 ci sono delle code allo svincolo di Colle Salvetti. Questo è un aggiornamento che è appena arrivato. E poi chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A1, dove c'è stato un incidente tra Ferentino e Anagni Fiuggi in direzione della capitale. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio! Il ritmo di Radio Number One è un ritmo che vi mette allegria, che vi mette freschezza e che soprattutto anima il vostro pomeriggio, in questo caso specifico, ma anche le mattine, le sere, le notti. 24 ore su 24 siamo con voi con la nostra musica.

Il mio paese su Radio Number One, 17:29, domenica 24 maggio 2026. Ben trovati da Alvise Salerno. Ancora mezz'ora da passare insieme per quel che ci riguarda. E in questa mezz'ora stiamo parlando dei vostri hobby. Siamo partiti dal discorso legato al fare delle attività ricreative nel mondo dell'arte che insomma fanno sì che si invecchia più lentamente rispetto al normale. E poi vi ho chiesto al 393-444-0444 di dirmi quali sono i vostri hobby, quali sono e se li avete degli hobby. C'è uno di voi, Luigi, che ha un hobby molto molto particolare. Lui dice che ha scoperto questa moda del collezionismo di oggetti iperrealistici e mi ha detto che sta collezionando dei limoni con gli occhi. Mi ha mandato anche una foto, praticamente è bellissima questa collezione, ragazzi. Lui praticamente colleziona dei limoni che vengono dipinti e praticamente formano la forma di un occhio. È bellissima questa cosa. Luigi, continua con questo hobby e poi magari mandaci foto con tutta la collezione completa.

Magnetic The Bausa su Radio Number One. Posso dire, avete degli hobby strani? Mi state scrivendo delle cose che sono meravigliose, non ne sapevo neanche l'esistenza. Per esempio, questo nostro ascoltatore che non si è firmato purtroppo, quindi non posso salutarlo con il suo nome, ma va bene. Dice: ciao Alvis, io colleziono i pomelli delle auto e mio figlio Filippo colleziona i trofei Oscar e trofei calcistici. Io lasciamo stare i trofei, ma come si collezionano i pomelli delle auto? Cioè, voi andate su tutte le auto che trovate per strada e staccate i pomelli con un cacciavite? Cioè, come funzionano queste cose? Perché poi è anche interessante capire, al di là della singola collezione, come la portate avanti. Cioè, come si porta avanti una collezione di pomelli delle auto? È strano, cioè, mi piacerebbe approfondire questo tema. Nel frattempo, Sienna Spiro.

0: Number One, risponde il nostro ascoltatore, perché ho detto che volevo approfondire, e ha risposto. Anzitutto si chiama Mirko, quindi ciao Mirko. Lui dice: andavo nei vari demolitori e facendo passare le auto, quelle che mi piacevano le staccavo, non so perché, ne avrò una quarantina, è una mia ossessione. Ragazzi, ognuno, come dice anche Samurai J, ha la propria ossessione, e l'ossessione del nostro amico Mirko è avere pomelli delle auto, quindi complimenti a tutti quanti voi per le vostre collezioni.
1: Weekend number one. Weekend. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

Quarter Flash, Hard in My Heart, 1981, una delle nostre grandi canzoni, ascoltata, riascoltata qui su Radio Number One alle 17.45. Stiamo parlando di hobby, dei vostri hobby, e poi per esempio Stefania scrive al 393-444-0444 dopo aver parlato di pomelli delle automobili, e ringrazio ancora e saluto il nostro ascoltatore Mirko che ci ha raccontato il suo sistema di raccolta di questi pomelli. Ecco, Stefania dice: cucina e diamond painting, questi sono i miei hobby. Cos'è il diamond painting? Mai sentito nominare? Vabbè, sarà qualcosa legata magari alla pittura particolare, non lo so, devo approfondire la materia. E poi ancora, io collezionavo bustine di zucchero, non so se le ho buttate o ce le ho ancora, le conservavo in una scatola di legno. Ma cerca, cioè, magari le troverai da qualche parte. Sapete che collezione che facevo io? Ma stiamo parlando di tantissimi anni fa, erano forse la fine degli anni 90, gli inizi degli anni 2000, le schede telefoniche. Questa è una collezione che facevano tantissimi persone, e io sono una di quelle. Collezionavo le schede telefoniche della SIP, mamma mia, cioè ho solo 34 anni e mi ricordo questa collezione, che tra l'altro era bellissima, c'erano un sacco di foto particolarissime nelle schede telefoniche. Vabbè, tempi che furono,

0: ancora un po' di tempo per poter parlare e ascoltare un altro brano, però nel frattempo sono arrivate delle foto e degli altri messaggi, come per esempio questo che vi faccio sentire a proposito delle schede telefoniche di cui io facevo la collezione da bambino. Sentite.
1: Anch'io le schede telefoniche, quelle sono sicuro ce le ho ancora. Sì, in un raccoglitore, ce n'ho un bel po'.
0: Sì, ma quelle sono veramente fantastiche. Poi è arrivato un altro messaggio con la foto da parte di Stefania che ci aveva detto essere una praticamente un artista, perché da quello che sto vedendo nella foto con il diamond painting, ma ha spiegato che cos'è, ragazzi. Il diamond painting, la faccio breve, Stefania, non ti arrabbiare per spiegarlo agli altri. Semplicemente avete presente quelle perline che si mettono anche sui vestiti, che non mi ricordo come si chiamano ste perline. Comunque, prendete quelle e create dei quadri con quelle. È una roba.

0: Anche con la loro Sunset Boulevard su Radio Number One, in chiusura del nostro appuntamento, del nostro weekend Number One pomeridiano. Grazie a tutti, ma non soltanto per questo weekend, grazie a tutti in generale anche per tutta l'intera settimana, perché poi siamo stati insieme anche dalle 17 alle 20 all'interno delle Donne al Volante, esperienza che ripeteremo presto, ma ancora non vi dico niente, vi lascio un attimino con la suspense e soprattutto vi lascio in compagnia del nostro zio Nasty, che adesso arriva per farvi andare avanti con la buona musica, con le buone chiacchiere e soprattutto portarvi per mano fino all'orario dell'aperitivo e anche della cena. Da Alvise e Salerno è tutto, io mi vado a riposare, signore e signori, e ci sentiamo sabato e domenica prossima dalle 14 alle 18. È stato bellissimo, una buona settimana. Ciao ciao!
1: The weekend.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: su Radio Number One, sono le 18 in punto.
1: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
2: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
1: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
2: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
3: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
4: Evviva!
3: Ma sei serio? Eppure scaduta la garanzia.
4: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
5: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA e luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
6: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggi i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
7: It's the weekend!
8: Weekend number one!
0: It's the weekend, anzi è l'ultima parte del weekend number one con Francesco, con lo zio Nasti che vi dà la buonasera. Naturalmente saranno tre orette anche in questa domenica, forse la prima vera domenica con un po' di profumanza d'estate da passare assieme. Prima saluto naturalmente Alvise Salerno che mi ha passato il testimone e adesso tocca a noi, quelli dell'ultima parte, quelli del supplemento, della coda, dell'appendice. Quindi inizia l'ultima parte del weekend number one.
9: The weekend.

Miles Smith, Niall Horan con Drive Safe su Radio Number One. Ancora una buona domenica sera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti, che vi terrà compagnia per le prossime tre orette con un piccolo magazine pienissimo di cose. Prima però salutiamo il Weekend Dream Team, ovvero tutti gli speaker che vi hanno tenuto compagnia a partire dal sabato mattina molto presto, e mi sto riferendo a Manuela Doriani, la nostra canaria, la nostra canaria mi piace, per poi passare a Virginia e poi naturalmente al Vise Salerno, che anche oggi mi ha passato il testimone, e poi Stefano Federici, che invece si è occupato del sabato sera. Dicevo, invece torniamo a noi, perché vi ho preparato un magazine ricchissimo anche questa domenica, quindi per qualsiasi cosa vi accompagno con notizie che sono curiosità sui social, che sono di cinema, di sport, di viaggi, di lifestyle, di cucina, ma anche di gossip, ma anche di moda, di animali, di musica, insomma ce n'è un po' per tutti i gusti. Vi do subito il nostro contatto diretto, perché mi piace quando partecipate attivamente al programma, quindi per scrivere i vostri messaggi 393 444 0444. E direi di partire subito con qualcosa che ci tocca un po' tutti, perché come vi dicevo, questa forse è stata la prima domenica d'estate vera, ok, con quella temperatura, il primo weekend diciamo proprio bello, oh, caldo, ok, perfetto, almeno spero un po' da tutte le parti in Italia. E allora i viaggi, tra poco iniziamo parlando degli airport outfits, ma prima Katie Tunstall, Black Horse and the Cherry Tree.

Styles con American Girls, in qualche modo di Styles stiamo per parlare. Vi ho anticipato, sì, è una notizia che riguarda i viaggi, ma soprattutto lo stile, o meglio gli outfit che si usano in aeroporto, perché finalmente torna di moda il vestirsi bene. Io aggiungerei il vestirsi decentemente, perché delle volte in aeroporto, ma anche nelle stazioni, si vedono veramente degli outfit pazzeschi, delle cose inguardabili. Va bene, allora, sempre più creator stanno riportando in auge il concetto di look da aeroporto, quindi dobbiamo a loro questa, tra virgolette, nuova moda. Abiti comodi, curati, le valigie coordinate, e quindi gli aeroporti, i look stanno invadendo un po' tutti i reel sui social, quindi su Instagram, su TikTok. Curiosità: molti utenti stanno scegliendo degli outfit apposta da usare poi in aeroporto, anche e soprattutto pensando a delle fotografie da farsi, ma lo sappiamo che ormai qualsiasi cosa si faccia poi si deve pensare a postare sui social tutto quanto. Ma in questo caso ben vengano, visto che poi vedere delle persone almeno vestite, ecco, perché ho visto gente anche in pigiama in aeroporto, male non fa. La domanda a questo punto sorge spontanea: voi cosa avete visto di strano in aeroporto, in qualche stazione dei treni, dei pullman, eccetera eccetera eccetera? Messaggiate, vai, scatenatevi al 393 444 0444. Intanto ci ascoltiamo Ed Sheeran con Aziz

0: Annalisa con canzone estiva e ci casca a fagiolo, visto che, come ho detto, è stato un weekend. Attenzione, attenzione, chi arriva dalle mie parti? È lui o non è lui? È sempre lui, è sempre lui.
1: Sì, sì.
0: Buonasera Andrea Brumbrum Ferrari.
1: Buonasera zio, questa volta non mi ha chiamato lui, ci tengo a precisare, ma sono io che ho fatto capolino nello studio, ho detto vado un po' a disturbarlo.
0: No, perché io ti potevo chiamare effettivamente, però ti ho visto passare e subito non ti ho riconosciuto, perché sott'occhio vedo l'ombra, poi vedendo l'ombra alta 2 metri, l'unico che poi eri tu, quindi...
1: Cos'è, un'onda anomala praticamente?
0: No, è l'ombra anomala, l'ombra anomala. Ci fermiamo qualche minuto, poi ti tiro dentro, perché volevo parlare con te di questa cosa degli outfit in aeroporto.
1: Interessante.
0: Tu sei uno che viaggia parecchio.
1: Beh, non tantissimo in realtà, però ho degli outfit particolari.
0: Sì. Molto interessante. Dai, tra qualche minuto me li racconti e ce li racconti.
2: Weekend number one.
3: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
4: Ascolta i nostri podcast.
3: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
4: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è

0: Gaiezzi con Stessa Direzione. E su Radio Number One, diciamo, è entrato spontaneamente in onda con me in questa bella serata Andrea Brumferrari, mio socio e compagno quotidiano in One Match, che ci racconta adesso qual è il suo tipo di outfit quando fa dei viaggi in aeroporto.
1: Ma perché questa domanda anzitutto? Cioè, perché questa curiosità?
0: Per quelli che si sono persi la prima parte del programma, c'è, come dire, un ritorno alla moda anche in aeroporto, nel senso che almeno ci si mette un vestito comodo, ma almeno curato, e anche le valigie sono coordinate. Insomma, quelli che poi sono i creator cercano di fare bella figura facendosi poi tutti i post, le fotografie, cercando di vestirsi decentemente, che è un bene secondo me.
1: Sì, ho presente, anche se comunque io non sono un creator e non ho intenzione di vestirmi in quel modo lì. Diciamo che anch'io prediligo, quando magari vado in aereo, un vestito molto comodo, specialmente maglietta e, se posso, se il clima lo permette, pantaloncini, nonostante si sa che spesso in aereo faccia freschino, no?
0: Ma anche in aeroporto c'è l'aria condizionata tutto l'anno, sì. Quindi se vai d'estate io ti vedo col pantaloncino e poi con la maglietta e lo squarehouse.
1: Qual è
0: la paura?
1: Sai però qual è il problema? Cioè, preferisco quasi quasi, senti cosa mi tocca dire, quella cosa lì, quella condizione lì, rispetto al fatto di dovermi vestire un pochino
0: a strati, no?
1: Sì, però a strati, poi passi i controlli,
0: so.
1: E dopo va a finire che ti fanno togliere quest'altro ancora. Io preferisco essere molto più, cioè soffrire un pochino di più freddo, però tipo anche la cintura, se riesco, non la metto, perché poi
0: c'ho la dritta Andrea, cintura con la fibbia di plastica trovata su uno di quei siti dove costa tutto 2 euro, ok?
1: Ho capito.
0: È una cintura eccezionale, bella, perché è una bella cinturina, però la fibbia proprio in plastica dura, quindi. Ma quando passi i controlli non la devi togliere. Quella è la mia cintura. Vedi che sono i trucchetti, trip.
1: Quella è tanta roba, forse succede anche con gli orologi. Tra poco mi racconti anche, voglio sapere anche da te.
0: Anche io ho un paio di cosettine. Però voglio lasciare i nostri ascoltatori mentre sta per arrivare i train con drive-by. Non c'entra niente drive-by in questo caso, però vabbè.
1: I train, volendo, sì.
0: Voglio lasciarli con questa immagine di te in aeroporto, canotta e pantaloncino.
1: No, canotta no. Non fa parte del mio style, capito? On the

0: domenica.
1: Saif, buona domenica. Beh, tanto buona domenica sera ancora a tutti dallo Zio Nasty. Sono con Andrea Brum Brum Ferrari. Stiamo parlando di outfit da aeroporto.
2: Sì, e siamo rimasti al discorso dello Zio Nasty. Lo Zio Nasty, come, quali sono gli stratagemmi dello Zio Nasty quando viaggia? Prima ci raccontava di questa cintura di plastica, ma magari hai fatto anche la stessa cosa con gli orologi, con le non so, alcune scarpe hanno dei piccoli metalli che a volte suonano.
1: No, diciamo
2: quando...
1: che io mi preparo, di solito cosa faccio? È presente Doraemon, te lo ricordi il cartone animato?
2: Certo, certo, sì, quello blu, il gatto blu.
1: Bravissimo, che lui aveva nella panza tutto.
2: Tipo Eta Beta.
1: Bravo, esatto, sì. Tutto quello che aveva ce l'aveva nella tasca della panza. Io ho una felpa che mi porto sempre dietro quando devo viaggiare, che ha un tascone enorme a livello della panza.
2: Il cangurotto mi viene.
1: Esatto, tipo cangurotto. Quindi io quando sono in coda, che sto per entrare nel controllo della dogana, metto tutto quello che ho, cioè quindi quei due anelli, l'orologio, il portafogli, butto dentro il giubbotto, faccio una palletta,
2: la metto,
1: e
2: sul,
1: la metto nastro. Sul nastro, così io passo tranquillamente, poi spalletto tutto, esco. Una cosa che mi porto sempre in aeroporto e non è proprio bella da vedere come look:
2: la maglia dell'Inter.
1: Quella faccio quella sempre bella figura, bella in tutto il mondo, sappiatelo comunque. No, invece mi porto il cuscino, quello gonfiabile al collo.
2: Ah, certo, certo, quello a forma di ferro di cavallo.
1: Bravissimo, giusto, perché quello. Se c'è una cosa brutta in aereo, ma è proprio la scomodità della reclinabile, che però non è più neanche reclinabile, del sedile, del poggiatesta. Sì. E quando ti addormenti è l'ultima cosa che fai prima di avere il collo bloccato per 3 giorni.
2: Aggiungo e chiudo, io sono molto alto e faccio soprattutto fatica con le gambe in aereo. E lì non c'è appoggia testa o che
1: regga.
2: Che regga, no? Non riesci a sistemare quella cosa.
1: Impari a essere altissimo. Ecco, colpa tua. Va bene, grazie Andrea, ti lascio il tuo lavoro qui in radio, che non so che cazzo stai facendo, ma è domenica sera, qualcosa starà facendo, non lo so.
2: Facciamo

0: Prima di ascoltare la grande canzone, direi di leggere qualche messaggio arrivato a proposito di questi Airport Outfits, perché ce ne sono alcuni esilaranti. Allora, inizierei con Matteo da Gallarate, che ci ha preso in pieno. Altro che vestirsi bene, settimana scorsa a Malpensa ho visto un ragazzo imbarcarsi su un volo per Londra direttamente in pigiama di pile e ciabatte di pelo. Comodo sì, ma un minimo di dignità, esatto, siamo tutti d'accordo su questa cosa, però la di minimo di dignità. Al terminal di Linate c'era una ragazza con dei tacchi a spillo vertiginosi e un abito da sera luccicante alle 6 del mattino. Faceva fatica a trascinare il trolley, è quasi caduta sul tapirulan. Valentina da Voghera. Vabbè, magari ci aveva una sfilata e... ma chi è? Però bella, io una scena del genere mai, sempre il peggio. Non dimenticherò mai un signore a Trieste in giacca, cravatta, valigetta, 24 ore elegante e sotto calzoncini corti da mare con le palme. Davanti era smart working, dietro era vacanza, cioè sopra era smart working e sotto era vacanza. Andrea da Monfalcone e così via con un sacco di messaggi, grazie ancora. Tra poco però c'è la grande canzone.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

Stevie Wonder, I Wish, dal 1976, la grande canzone su Radio Number One. Che grande canzone, la prima delle nostre tre. E qualche curiosità che vi racconto su questo pezzo, su questo capolavoro di Stevie Wonder dall'album Songs in the Key of Life. Allora, la canzone nata da un mal di denti, sì, da un mal di denti. Questo racconta un pochettino il mito intorno a questo pezzo di Stevie Wonder, perché era un sabato estivo del 1976 e nonostante il mal di denti, Stevie Wonder decide di partecipare comunque ad un picnic aziendale dell'etichetta discografica. E poi, visto che è andato lì, poi magari di mal di denti gli è passato, un po' di divertimento, si è fatto prendere un po' da quell'euforia che si crea in queste situazioni, è andato dritto al Crystal Recording Studio e ha buttato giù il pezzo che gli veniva. Il pezzo che gli è venuto è un capolavoro che ascoltiamo ancora adesso e che all'epoca vinse il Grammy come miglior album dell'anno, che ripeto sempre, è uno di quegli album da avere a casa, quindi compratelo. Songs in the Key of Life di Stevie Wonder.

Bob Sinclair con I Can't Wait su Radio Number One. Stavo dando un'occhiata per darvi anche qualche notizia di musica all'estate che sta arrivando, perché nel mondo della musica il 2026 è visto come un anno di grandi tour e ritorni di artisti storici dopo un ciclo di debutti e collezioni in studio, e dicono addirittura che potrebbe essere l'estate con più concerti di tutti i tempi in Italia. E allora sono andato a guardare un pochettino di date, sono andato a guardare un po' quali artisti si esibiranno. Partirei da quelli magari internazionali: Katy Perry, che sarà per esempio al Lucca Summer Festival, Kanye West, che arriva a Reggio Emilia, poi Bruno Mars, lo sappiamo, lo diciamo da mesi, arriverà qui a San Siro, poi gli Iron Maiden, anche loro a San Siro, i Cure saranno a Firenze, Bad Bunny, amatissimo, sarà a Milano, ci sarà Tiziano Ferro in tour, Cesare Cremonini in tour, ultimo con la data Tor Vergata, importantissima, Ligabue farà gli stadi, ma ci saranno anche i Maroon 5, Max Pezzali, Jovanotti, insomma un'estate che si preannuncia pazzesca dal punto di vista dei concerti e della musica dal vivo.

0: prima di saltare nella terza ora del nostro weekend number one, vi dicevo di queste truffe che grazie all'intelligenza artificiale stanno diventando sempre più reali. Quindi attenzione quando ricevete una telefonata, un messaggio, quando addirittura vi arriva un video messaggio, perché stanno riuscendo grazie all'intelligenza artificiale a creare dei cloni perfetti, non soltanto della voce, che potrebbe già essere un motivo per cui una persona rimane un po' spiazzata, ma anche dei video in cui magari vedete delle persone che conoscete e poi ci sono dei messaggi che vi chiedono soldi. Cercate sempre di verificare prima di fidarvi di quello che vedete o sentite. Ecco, fate una controverifica, quindi chiamate la persona interessata e cercate di raggiungerla, perché purtroppo la tecnologia migliora da una parte, ci aiuta, ma dall'altra parte aumentano un sacco i rischi di truffa.
1: Weekend number one. Weekend. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Samurai J con Ossessione all'inizio della terza e ultima oretta assieme. Ancora una buona domenica dallo zio Nasti e da Agnese.
1: Che presentazione è?
0: Presentazione bellissima.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera Agnese, vedo che tu indefessamente sei sempre presente anche di domenica a questa tarda ora.
1: Eh sì, non so perché non me ne vado mai, resterò sempre qua.
0: No, io ce l'ho la spiegazione, tu devi avere una cameretta qui all'interno della radio.
1: È quello che sto costruendo, sì.
0: No,
1: sì,
0: perché sì. Poi se ci pensi così mi risparmi sull'affitto, sul mutuo, perché tu vivi in radio, se ci pensi, non è male.
1: Non è male come idea.
0: Allora, cavolate a parte, c'è questa notizia interessante che parla di viaggi, per questo così ti ho visto passare e ho pensato di tirarti dentro, perché sembra che sempre più persone scelgano le vacanze silenziose. Silenziose è un trend di questo 2026, cioè hotel immersi nella natura, poche notifiche, ritmi lenti, silenzio, invece sì, del traffico, del rumore, della movida, ok? E ci sono un sacco di mete. Intanto, prima domanda, tu sei più una per la vacanza silenziosa o quella di movida?
1: Allora, assolutamente silenziosa, hai proprio descritto le mie vacanze ideali, in verità. C'è perché va bene andare alla movida, andare in spiaggia con tanta gente, ma in verità preferisco un viaggio un po' più immerso nella natura, silenzioso, dove posso ascoltare il cip cip degli uccellini e tante altre cose molto carine.
0: Ma te sai che ti ci vedo? Ti ci vedo sulla spiaggia oppure sai questi resort dall'altra parte del mondo?
1: No, ma che resort?
0: Neanche resort.
1: Cabana, un po' più selvaggio nella natura, selvaggio, mi piace.
0: Una ragazza selvaggia, allora, tanto per dovere di cronaca, le mete top di queste vacanze silenziose sono in Islanda e Scozia.
1: Beh, e posso capire.
0: No, tu sei testimone, tu che hai girato il mondo, diciamolo, sta donna ha girato il mondo, non so come cavolo hai fatto nella tua giovane età già aver visto mezzo mondo, però Islanda e Scozia, dove sei stata, se ci sei stata?
1: Né in Islanda né in Scozia, però sono dei posti molto belli e penso di andare presto.
0: No, io ti avrei fatto almeno un giretto in Scozia, te ti ci vedo.
1: Sì, certo, bisogna andarci, bisogna solo prendere ferie, capito?
0: Vabbè, allora, posti in cui sei stata invece, sempre di queste mete silenziose, Umbria e Langhe. Dicono in Italia.
1: Sì, l'Umbria e Langhe, assolutamente. Anche il Monferrato, devo dire che vicino alle Langhe, appunto, è abbastanza silenzioso. Anche le Marche, comunque, sono dei posti silenziosi quando vai non al mare, più in montagna, sulle colline. Ma sì.
0: Cioè, mai fatto una voglia di vacanza, di cazzeggio nel silenzio, che non hai idea. Allora, domanda per tutti quelli che stanno ascoltando: voi fareste delle vacanze di movida o preferite quelle silenziose? 393 444 0444. Grazie Agnese.
1: Grazie a voi, ciao.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio, visto che la domanda che vi ho fatto è: preferite fare delle vacanze nel caos, nella movida o nel silenzio, visto che sembra essere il trend di quest'estate fare delle vacanze in tranquillità, in silenzio? Bene, i vostri messaggi, le vostre risposte. Vacanze silenziose mi sembra una scusa per chi non sa più socializzare. Alberto da Codogno. E devo dire che forse io condivido un po' la tua filosofia, nel senso che anche a me piace comunque stare un po' in mezzo alla gente. Ah, io sono un chiacchierone, mi piace un pochettino la movida. E io il silenzio già lo vivo normalmente a casa vivendo da solo. Quindi vado in vacanza, spero di socializzare un po'. Poi io faccio la vacanza silenziosa ogni volta che guido con mia suocera a bordo. Vale? Max da Domodossola. Sì, vale. Non entriamo nel merito. Bellissima idea. Peccato che io abbia 3 figli piccoli. Per me è fantascienza. Roberto da Belluno, la vacanza silenziosa fatta con bei bambini, specialmente piccoli, è una missione impossibile, lo sappiamo. Poi andrei a chiudere con: la mia intera vita è una vacanza silenziosa, non perché la scelgo io, ma perché i miei figli mi ignorano completamente. Claudio da Chiari, e non è Claudio Chiari il nostro, ma è proprio Claudio da Chiari, provincia di Brescia. Tra poco, dai, vi leggo gli ultimi messaggi, intanto torniamo alla musica. Peggy Goo.

0: vacanze silenziose di questo nuovo trend dell'estate 2026. Io vi ringrazio intanto per i messaggi e mi scuso perché purtroppo non li posso leggere in onda tutti, me li leggo tutti privatamente, mi fa molto piacere, lo dico spassionatamente. Vorrei citarne soltanto uno, l'ultimo: sarebbe il mio sogno quello di fare le vacanze silenziose, ovviamente, ma purtroppo viaggio con mia moglie che commenta pure il colore dell'asfalto in autostrada. Michele da Borgo Manero. E io direi su questa chiudiamo l'argomento. Ci fermiamo un attimo e poi torniamo. Statemi lì.
1: Weekend number one.
2: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
3: Buonasera, capo.
2: Ariecco la cervella artificiale.
4: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
2: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
5: Ma buonasera, Luchino.
2: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
5: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
2: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
3: Lei è un cretino.
6: Happy Hour. Al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi

0: te.
1: Cioffi con Noemi, farfalle nello stomaco su Radio Number One. Voltiamo decisamente pagina e parliamo un po' di gossip e di moda allo stesso tempo, perché stanno tornando di moda le star che ostentano meno il lusso, cioè sempre più celebrity vengono fotografate con outfit molto semplici, con delle sneakers ai piedi anche un po' consumate, con un look casual, e curiosità online fanno più, si dice engagement in termine tecnico, cioè quindi fanno più visualizzazioni, fanno più successo le fotografie normali che quelle super lussuose. E diciamo pure la verità, anche perché ci infastidisce un po' quello stentare sempre l'orologio che costa un sacco e il vestito tutto griffato. Dai, insomma, molti fan parlano di ritorno all'autenticità. E anche nel mondo del gossip la spontaneità sembra un po' più pagare. Esempi di questo tipo di tendenza sono Keanu Reeves, che è sempre stato uno proprio fuori dagli schemi. Film pazzeschi, personaggio sempre tranquillo, lui è proprio uno alla mano. Ed Sheeran è un altro, e lo vedi, è sempre vestito come uno di noi, normalmente. Poi quelle un pochettino forse outsider sono Katie Holmes e Jennifer Lawrence, che quando poi vai ad ascoltare le loro interviste ci si rende conto essere sempre anche lì persone molto affabili, molto tranquille. Chiuderei con un'altra, perché a me piace molto, lo sapete, Selena Gomez, che sembra sempre una che non faccia mai trasparire del lusso, comunque a ostentare un po' il suo status.

fatto di queste star che rimangono molto normali, che non ostentano. Beh, abbiamo ascoltato Lady Gaga, che non ostenta forse, ma che è proprio particolare nel suo modo di porsi dal punto di vista proprio dell'abbigliamento e del look. Va bene, tra poco invece vi voglio parlare anche velocemente di qualcosa che ho scoperto un annetto fa e che adesso mi trovo come tendenza su tutti i social, che riguarda

0: mi è capitato un annetto fa di dover fare dei regali ai miei nipotini e quindi, sotto suggerimento dei genitori, regalagli le figurine di Italian Brain Rot. Ho detto che cavolo sono, vado a cercarle e sono questi personaggi che sono stati creati dall'intelligenza artificiale, improbabili, degli animali antropomorfi che sono incrociati magari con degli oggetti, con dei nomi pseudo italiani, insomma una cosa stranissima, io direi dei mostri anche abbastanza brutti, che però i bambini amano. Bene, dopo un anno di cultura sugli Italian Brain Rot me li trovo anche su tutti i social, che sono animati ovviamente dall'intelligenza artificiale, che parlano con queste voci artificiali. Cavalcando questo trend stanno diventando sempre più popolari ed in effetti uno di quei fenomeni che internet decide che è divertente senza che nessuno sappia perché lo è. Io vi sfido ad andarli a guardare, lo squalo antropomorfo che si chiama Trallallero Trallalà, Bombardino Croccodillo che è un incrocio tra un jet e un coccodrillo, il Frigo Cammello Buffo Fardello che è un cammello con un frigorifero addosso, poi c'è lui il leader che si chiama Tung Tung Tung Saur che è una specie di totem di legno armato di una mazza in mano, e poi per chiudere c'è il Cappuccino Assassino che, come potete immaginare, è una tazza da bar minacciosa. Per fortuna qui inizia e qui finisce questa curiosità virale, perché tra poco invece arriva la grande canzone.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

Fake, la grande canzone su Radio Number One. E allora andiamo a ravanare un pochettino, andiamo a cercare qualche curiosità anche su questo pezzo. Perché? Perché era stato scritto da Mick Achnall, ovvero il leader dei Simply Red, che aveva raccontato di quanto il testo fosse autobiografico, cioè si era sentito tradito e manipolato da una donna che si era finta innamorata di lui per sfruttare la sua celebrità. Il titolo è Fake, che ovviamente ha una doppia valenza, cioè falso e falsità, perché era dedicato, era contro le persone false, in questo caso contro quella donna che l'aveva un po' circuito, e allo stesso tempo anche un po' contro il music business pieno di persone false. Fu comunque una hit mondiale, la riascoltiamo sempre con grande piacere dall'album Home, Simply Red con Fake.

Swift con Opalite. E prima di salutarci, un gossip veloce veloce da leccarsi le orecchie, di come una cosa che ho sempre pensato quando l'ho trovata su un sito internet, ho detto questa la devo raccontare in radio, perché tra le notizie più recenti di gossip la biografia di Camilla, la regina, denuncia un lato cattivissimo del suo carattere, acceso da dichiarazioni di un ex collaboratore. Insomma, questo racconto, pubblicato da una biografa vicina alla famiglia reale britannica, parla di pressioni, scelte discusse, contribuendo a raffreddare ulteriormente l'immagine del clan, e il gossip è proprio su questo carattere un pochettino ombroso, un po' cattivo della regina Camilla. Io la vedo un po' come cattivissimo me. Vabbè, non lo so, era una mia impressione, però mi sembra di non essere andato molto lontano dalla realtà. Torniamo tra poco e ci salutiamo.

Dornier, Capolinea si scende, grazie per aver passato queste tre orette di questa bellissima domenica sera in mia compagnia, quindi lo zio Francesco Nasti vi dà appuntamento a domani per tornare alla normalità dalle 13 alle 14 con One Match insieme ad Andrea Brumbrum Ferrari. Ovviamente vi auguro una buona continuazione di domenica

0: Radio Number One, le 2:01.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights,
1: il suono della notte su Radio Number One.
3: Ed è un po'...